Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, col premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, o della questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come ballo. Resto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non son.
1: Siedi. Io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

0: quel scioccone. Che ne dite, mio ben so far pulito?
1: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana.

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor.

0: accendi che l'è più proferir, tutta la voce ricamarda il cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Niente entro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora

0: Maledetto!
1: Nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio ancora!

parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tan

0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare in chiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito ed alzando pian piano il tappeto al tavolino vedo il
0: panchio. Accozza peggio.
2: Crude stella.
3: Meglio ancora.
1: Onestissima signora.
2: Cader non poti peggio.
1: Or capisco come va.
2: Giuseppe.

0: Avrai senato, avrai le sue discolpi udite. Avrà scoperto, vedrai che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello.
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di...

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici d'avvento, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dolò sul mio gitar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete che lo farei.
1: In giardino,
0: sì.
1: Cosa sento?
2: Ma dove cito?
0: Ritornato il pilmone fuggito, ed un tratto di vista musì.
3: Sì,
1: che faccio? Su,
0: non lo vedi. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!

0: Oh, dal balcone!
1: Dal balcone!
0: In giardino!
1: In giardino!
2: Oh, signore, signore, permettino!
0: Seguitura, seguitura! In volto il vedesti!
1: No, ridi!
3: Filtro, scuola!
1: No, ridi!
0: Vi ha piacere sta gente una volta, e ti sono di far tanto in culto, già che fa una posta di acculto.

0: succede così, il direbbe.
1: Pazzo.
0: Tu che dici?
2: E arriva il ragazzo.
0: Cherubin! E saputo, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
2: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare.

0: Questo mi diceste alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene?
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

0: tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai, qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur me co figara destinare.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto cogi prendi.

0: Sa che l'altra lì tu abbia il segreto mio, o se parlato li posso usare la vecchia.
1: Marcellina, signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?

e disse: va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come sulla sera la troverai sola, si tra

0: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Le porelle.
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per caso vostra io fui quasi accoppato.
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
1: Via, via, vien qua. Vien qua.
0: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai.
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella dico solo narrar.
3: Donnesca al cercio.
1: C'è dubbio.
0: Una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
3: Non lo so.
0: Per Leporello.
3: Per me?
0: Per te.
3: Va bene.
1: Per la mano e s'allora.

0: viva!
1: Oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio andare!

senza di gruppo. Com'è combattite, combattite. Già capite com'è do, già capite, già capite, già capite com'è do.

nuovo. A voi, signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, i muri.

1003 ma fra questi contadini, camerieri, cittadini, contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: Bus attraverso le ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata serbò copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

0: chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendermi e pian felici.
1: Marcellina si trova.

Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimi le razze comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta